Michele Bana. Sima di Magnani, Boba Bende, Mekuniba, Mikuchan, Kusilene, Beno. Non che da se metti per nelle sigue si chiamo Pania Taba. Batti hai e che mio bom diamo a due e questa me come fanelle. E poi è trella, ma si con così un culo. Un trabello banto che donze o si con assisi con ene che va a due trabelli quattro tumba. Un sindo continuo in comani, uomo quale si frantuini. A cose lenti sono gli occhi cacciati. A ti fortuni anche a pula ma pico. In grani sono rondosi a pula ma pico.